0: Cristo da ma pensa cremia so che son preciosi. Ando cere da mostrare su Marte per tutte le vainas. Che sigui un cas per d'un naval di raccia pra molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

down, pop a funky buzz of buzz. Sulla un omado selvaggio, da montagne e plagio, non per cada paesaggio, sul pieve c'è un ritene, vamo fa una strada sana, ma dopo c'è un marino, andrea, cadono di fai.